0: Estamos por internet en las redes más Buena FM. Búscanos y síguenos. Síguenos.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe.